altrettanto è nell'amore, devi sempre diffidare, questo non lo dimostrare, ma con le donne allerta stai, sono carine, se baciarle tu saprai, con voluttà.

0: Formelle Verbo Tolsi, Formelle Verbo Tolsi, Dolo la Serge, e Spicchio la Serge, Sit Quopo Garca, Hip Hop, Ozzala Damo, Cuscipili Totti, Sola Guitar, Fures Musica.
1: Il Formelle Verbo Tolsi,

gambettando, girellando tutto il dì, va la signorina ticchetì. Anche là nel baccan dei pedon e dei tram, so di quel sonetto picchiettare, nell'udirlo dicono tutti lì per lì, è la signorina ticchetì. Quel nomignolo strano, tutti quanti ormai le dan, sempre

0: boy. Yes, Uncle Mama.
1: What's that mean?
0: What's that mean? Mama don't allow no music playing in here.
2: Questa mattina mi sono svegliato.
3: Come mai?
2: Di soprassalto come un bebè.
3: Ma guarda un poco.
2: Ho fatto un